Nura sabne turi tangola. Oro na sala melo melo nagari ko sabi. Lugungo nagare a uban lando te angomi. Lugungo nagare a uban lando te angomi. Namo togea nambarambara inamorong naroro iragwe. Uban ligo suria umbisu mati tata van sambung angkira uban ilusui alanda